0: этих бравых симпатичных. Ах, доктора, ах, доктора, Селечно, имате мазори, о, адвокате.
1: Arvito, wo sieht der Dostat? Suta di doppisi, arsi nemita con la schluta, o, balla, il brusso della frutti, testa mezza, o, c'è chiedi.
0: Bravo, bacino, gli altri

0: Vislovje.
1: Amo.
0: Non se se io si intero.
1: Amo.
0: E se Dio se fa proste.
1: Amo.
0: Da tiecle o, non spazieve di trasplosi.
1: Vislovje,
2: Prima da cui è che dopo sovrano

0: regole. Siamo le disi, c'è ma tanto il salam.
1: Occo la palestra,
0: occo c'è, c'è, c'è.

0: cobalta sustanesa fiena andicto gli netto stanel
1: facsim schachlasi ubi diete